0: Affirm.
1: Victor Henry, 5274, Kramer, Country Vista.
0: Kramer, Country Vista.